celebramus missam de memoriam sancti Dominici presbiteri cum prefazione de sanctis virginibus et religiosis.

0: for thanks to them his portion is generous and his repast sumptuous. Shall he then keep on brandishing his sword to slay peoples without mercy? I will stand at my guard post and station myself upon the rampart and keep watch to see what he will say to me and what answer he will give to my complaint. Then the Lord answered me and said, Write down the vision clearly upon the tablets, so that one can read it readily, for the vision still has its time, presses on to fulfillment, and will not disappoint. If it delays, wait for it. It will surely come. It will not be late. The rash man has no integrity, but the just man, because of his faith, shall live. Verbum Domini.
1: Deo gratias. Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore. Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore. Il Signore siede in eterno, stabilisce il suo trono per il giudizio. Governerà il mondo con giustizia, giudicherà i popoli con rettitudine. Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore. Il Signore sarà un rifugio per l'oppresso, un rifugio dei momenti di angoscia. Confidino in te quanti conoscono il tuo nome, perché tu non abbandoni chi ti cerca, Signore. Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore. Cantate inni al Signore che abita in Sion. Narrate le sue imprese tra i popoli, perché egli chiede conto del sangue versato, se ne ricorda, non dimentica il grido dei poveri. Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore.